è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

0: se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni.

alla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare in piena libertà di poter far tutto?
1: Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto. E allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci.

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto. E di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago.

Bagnarci e perdere la voce, non so lasciarti andare. So ancora in bocca a storie, penso che il tempo non si possa recuperare, come giorni persi a rotolare tra coperte che sapeva.

dicevano che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui

poi così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. E infatti adesso, adesso, adesso.

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

sparo al mio silenzio, sei un nemico andato via. Mille volte l'unico

pietà francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

0: Ne terrò conto.
1: Sei su Radio Rock Italia.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore,

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Quanto è difficile stare in una grande città. Forse va bene abbracciarsi per la paura del freddo. Lungare la strada per caso con un motivo preciso. Contarsi le rughe nel viso, trovare per sbaglio un sorriso.

anime perse, perché io le seguo. Quanto puoi tenermi qui?

scatole vuote, fucili riempiono i muri.

La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce per urlare, per favore. Per qualcuno che ha sempre qualcosa da fare.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

c'era uno spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo,

0: Se il diavolo ti accarezza è perché vuole l'anima, e come in tutte le rapine.
1: Questa è Radio Rock Italia.

prometteva bene. Voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato,

all'inizio camminava a carponi, poi si è alzato in piedi e sono cominciate le complicazioni. In capa mia ci sta tutto.

ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma è afferrata a fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

e poi ci sono cose esplose. Il mio amico Giovanni

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sarebbe bello liberarsi da tutta questa frenesia.

volte il blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo. Sul foglio bianco ci sto le ore, non so che scrivere quando scrivo.

faccio se c'è bisogno di far prodezze o di tirare un pugno, anche se sono

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato. E abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via, e la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Rock Sport.
1: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: amore mediterraneo.
1: Rockstar. In zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.
3: Fammi capire.

te fa tutto sto film? Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto più a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

Sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce.

0: Rock Sport.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: E dai, non può, puoi farmi sempre le stesse tre domande.

0: Sport.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.
4: Sei su Radio Rock Italia.

0: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
1: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
0: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
1: Ah, vabbè. E quindi?
0: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
1: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
0: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

0: Kevin Spacey.
1: Kevin Spacey. Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica!

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Come un sorriso sorge fra le case, e il vento porta via tutti i pensieri, e il sole che comanna sulle cose, te manna a fondo gli incubi più neri. Con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato,

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Puoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti andare.

0: Per la corsa alle armi servirebbe un motivo in più della paura dell'inverno
1: o del bene che ci potremmo fare.
0: Abbiamo già smesso di divertirci.

0: Rock Spot.
1: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
9: Sei su Radio Rock Italia.

Mashallah, un uomo partorirà. Ma guarda cosa fa, in mezzo alla strada sta una ruota.

parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente, restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno

0: E non ci sono le stelle.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
10: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

disco perfetto.

Da che parte parti, sarà la parte del rifarmi.

0: Rock Sport.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica!
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Sei su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

È urgente, crittografico, rapido, cifrato, passo a prezzo caffè, passo a matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor, passarono cavallette e Cina, passò sensazione di una bomba volante, passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba, con altro.

Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica. Si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente. Alba! Alba, è urgente. Alba, è urgente. Alba, è urgente.

0: Rock Sport. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Questa è Radio Rock Italia.

0: Senti che bel rumore.
1: Rock Spot. Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
2: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
1: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
2: Ah, vabbè, e quindi?
1: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
2: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
1: Niente, venirci a trovare in studio, vi aspettiamo.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
5: Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ma tu come fai a stare senza di me? Mentre i miei vestiti piano piano si allargano, tu come stai senza di me?

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: un po', ma tu fai tutto quello che ti dico?
1: Sì, ma dai quei tempi.
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: Certo, sarebbe a rischio.
0: Dillo. Buttati a fiume.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: bel beat a Nasseria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Radio Rock Italia.

0: so detto.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero

0: Rock Spot.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Questa è Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Un giorno normale, un amico fattone, fumavo due canne al pratone, di colpo poi l'aria si fece un po' fresca, io pensai a un imminente tempo.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Rock Italia.
2: Ci hanno educato al sacrificio. Solo perché questa società funziona così. Lavori sodo e due settimane.

che vedo io dentro i tuoi occhi, quando trattieni le lacrime, quando respiri, quando non respiri perché ti piace amare in apnea, quando dici un mare di cazzate, quando ti spegni e spegni la luce. A me il tuo cuore piace e non meritiamo gabbie per topi.

poi ti accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori? Il mare?

0: Rock Sport.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
7: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
6: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
7: Ah, vabbè, e quindi?
6: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
7: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
6: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
10: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Come distinguerai la percezione dei sensi dall'ambiguità della verità? Se mi tocchi, sento, dirai: ma è la mia verità e la tua. Benvenuto ad un altro momento di noia. Penso all'intimità dell'amore, al suo volo veloce che non serve a molto. E la paura, dirai forse. Però, ma ragiona. Se ci lasciassero due notti in una grotta

0: Rock Sport.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Questa è Radio Rock Italia.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Bollettino d'Equiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
8: Sei su Radio Rock Italia.

dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amore.

Di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Ineffabile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

parlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano,

Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

sopravvissuti ai nostri pensieri, a consigli e sbadigli, falsi sensi unici. Sopravvissuti alle voci gridate, come troppi silenzi, come ai mormorii.

0: Radio Rock Italia.
1: Son ciò che resta di un momento di debolezza e peccaminosità. Io sono figlio di un volgare tradimento, mia madre debole di carne, mio padre debole di suo, sono stato concepito sopra un pavimento che la passione non sceglie mai dove sdraiarsi a far l'amore. Era d'estate ed il caldo era un tormento, lei per sollievo sedeva in ombra al bar mentre la gonna le si alzava per il

0: Rock Sport.
1: Le zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Radio Rock Italia,

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

ricco, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Rock Sport.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

la tua lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione avevano tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi dovrei smettere di fare musica anch'io.

0: Rock Sport. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché dati Istat, la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate, poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra,

1990 è stato l'anno più importante di tutti, perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi c'è sposo in mano il computer, c'è sposo in mano internet, c'è sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare eventi e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Canta, mio Dio!

E il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una Cheo, è una moneta? Com'è sta moneta? È greca! Accitazioni, rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare Nutella. Pane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mettiamo a piangere. Solo che mamma non ci si incula più perché ha capito che a differenza sono i soldi, se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccano mio padre i conti, se sta sputtando a tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci di pensione. Dice ma io contributi, bimba, boh, e no bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo a ripristinare il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mani a testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava
1: Quando ero in Russia?
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 6 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni, dopo genizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfino. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Mallice, Colò e Paolo Bonoli, stanno sotto famiglia. Loro hashtag, tag, skills, flickers, capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il senso, se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appegnati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta.
2: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Er patata. Se lo conosci, lo eviti.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: No, non ci sono. Sto a studio.

0: Rock Sport.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: del peccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Quante volte ho sentito dire ti amo, sei tutto per me. Quasi mai. Quante volte abbiamo cantato vecchie canzoni fino

0: inizia a capire il senso della canzone.
1: Fucking primavera. Fucking primavera.
0: Sarebbero anche dei buoni propositi.
1: Sì. Altro che mai una cosa.
0: Ah no, non ce ne sono.
1: Fucking primavera.
0: Vorrei capire anche un po' di cose.
1: Sì.
0: Arrivarti però.
1: Fucking primavera.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Potremmo fare valigie più grandi per contenere tutti i matrimoni, traguardi di donne coi capelli bianchi e la paura di morire sole. Ed io mi sono arreso alle loro confusioni, culminate in matrimoni e in figli che non sanno piangere da soli.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

0: Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: La mia città mi mette l'ansia, con quell'area da teatrino surreale, la ricchezza ostentata dal

0: Radio Rock Italia.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

Il cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

canto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

sorriso tenero di verde foglia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo.

qualcuno. Gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro. Guardi i laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un'esperienza.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

via lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Oggi ce ne andiamo dove non lo so. Ma se mi stai così vicino come finirà? Ma se ti allontani quanto male fa?
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa